0: baba satan je nda america no e tin ba di da america ge vi letter ran se ma jise
1: Mio Jesus
0: ma bere si ni mu ni kokan awon orin te bere fun yen